0: chi sei?
1: Radio Sole Luna.
2: Radio Sole Luna.
1: Dove la musica è tutta un'altra musica.
2: È tutta un'altra musica.

Radio Sole Luna, solo grandi successi senza interruzioni. La nostra radio fa la differenza. 24 ore al giorno un vortice di successi ti avvolge. Radio Sole Luna, la differenza, la differenza.

0: Radio Sole Luna.
1: Radio Sole Luna.
0: Dove la musica è tutta un'altra musica.
1: È tutta un'altra musica.
2: Kaumi kausaita karangi.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web, online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

0: ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa ce l'ha chi ce l'ha. Io non tengo con belli buchi lo stipendio, io un ambo se sogno a papà. Aggiungetemi a figli innocenza, vuoi parite non te ne pacienza. Io non chiedo la grazia per me, mi faccio la barba, la fate da sé.
1: Voi tenete un cappotto cammello che al massi processerà vado più bene.

0: Yeah, baby. Radio Sole Luna.
1: Radio Sole, Sole Luna. Luna.
2: C'è una casetta piccola così, con tante finestrelle colorate, e dentro c'è un sogno da realizzare, ma state sempre attenti al lupo.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, con noi, con noi. Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi, con noi. Stay with us, stay with us, with us.

la cella, era già tardi perché con una corda sul collo freddo pendeva Michè. Tutte le volte che un gallo sento cantar penserò a quella notte in prigione quando Michè si impiccò. Stanotte Michè, sei impiccato ad un chiodo perché

te. 20 anni gli avevano dato, la corte decise così, perché un giorno aveva ammazzato chi voleva rubargli Marie. Lo avevan perciò condannato 20 anni in prigione a marcir, però adesso che lui si è impiccato, la porta gli devono aprir. Nel buio, Michè, se n'è andato sapendo che a te

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi, Stay with us.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

0: Ovunque tu sia.
1: Ovunque tu sia.
0: Scarica la nostra app.
1: Scarica la nostra app.
0: Portaci con te tutto il giorno.
1: Portaci con te tutto il giorno.
0: E per te sarà.
1: E per te sarà.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
5: In onda.
6: Radio Sole Luna.
7: Radio Sole Luna.

Radio Sole Luna, il ritmo della musica, il ritmo delle emozioni. Radio Sole Luna, ritmo ed emozioni in musica.

Exclusivo.

Radio Sole Luna, solo grandi successi senza interruzioni. La nostra radio fa la differenza. 24 ore al giorno un vortice di successi ti avvolge. Radio Sole Luna, la differenza, la differenza.

Degna di quell'ultimo caffè, le strade sono deserte, deserte e silenziose, un'ultima carrozza cigolando se ne va, il fiume scorre lento.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web, online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, con noi. Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

poi dritto fino al mattino. Poi la strada la trovi da te, porta all'isola che non c'è. Forse questo

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

donna tu sei mia. E quando dico mia, dico che non vai più via. È meglio che rimani qui a farlo.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda.
5: Radio Sole Luna.
6: Ragazzi, mi piace tutto, mi si balla.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, con noi, con noi. Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi, con noi. Stay with us, stay with us, with us.

dodi di ti. Ma facci un domino. Allora, Amandrino, un momento. Vogliamo lo zio Nicola, al centro della sala. Vieni tu, vieni, lo zio. Ah, sei! Mentre la sala. Ma non ci faccio un ciclante che io sia festa. È sempre un genere, ben, al centro della sala. Ma pronti? Adesso, mano a mano, formate un giro tondo. Giro tondo, la G. Giro fatto. Oh, e c'è di paura, fa giro tondo. Giro tondo, e girate, senza tapparvi le corna. Giratele, nulla a volta. A mandrì, signor, che clave sta già? Siamo le terete, siamo, signor, punto, a G, Rosè, e Gettino, alle piccole, c'è posto. Girate sempre. Adesso, mentre state girando, attenzione, girando, attenzione.

con te dall'altra parte. Al contrario, mi danno ma vengi, ma ho cazzo e spagato con domenica, non mi dà la festa. Attenzione adesso, mo per essere più comodi mettetevi alla Fernand, ovvero il braccio sotto al braccio. Me, attenzione, senza darvelo tossi un po'. Oh, benissimo. Mo continuate così, togli lì da una. Mo a te, eccetimi, le recchie, com, come senti a me. Oh, adesso che state combinate così, così come state, attenzione, con tre. Vai, vai lo zio, vai con tre. Mo ognuno con la femmina che tiene appresso si facesse un giro di ballo. Lasciate con tre, fate un giro di ballo. Pronti? Via!

Adam, quel Cristian praticamente, no? Oh, adesso che è stato risposto così, i cavalieri, i dami praticamente, facessero un menuicchio. Sai che è il menuicchio? Un inchino alle donne. Rosè, pur tu, come stai? Grazie a te, mocca a te. E ci mangio, le codice.

Paolo Pettinetti. Ormai un altro giro tondo, vai con giro tondo ancora. Adesso tutti quanti alzassero la mano, non che è dell'alto, non che dalla mano, la mano. Tenete tu, man, no you. Con la mano dritta facciamo il grande gioco, cioè win the four. Oh, adesso qualcuno entrasse nel cerchio, non tutto quanto, sapevi che va succedendo caso. Io uso detto, non tu. Adesso giro tondo, vai con giro tondo. Adesso win the four, win the four. Giro di ballo, attenzione adesso, il cavaliere, lo sapevo io, il cavaliere rimasto senza dama, andasse a fare compagnia alla dama che è andata a sedere. Dopo questo giro di ballo, se volete continuare la quadriglia, mettete

0: Ovunque tu sia.
1: Ovunque tu sia.
0: Scarica la nostra app.
1: Scarica la nostra app.
0: Portaci con te tutto il giorno.
1: Portaci con te tutto il giorno.
0: E per te sarà.
1: E per te sarà.

Che famo? Sabato, due o tre canzoncini io. Dai, su. Buonasera a tutti. Io non vi vedo, eh.

0: Biagio?
1: Ma dove sei?
0: Sto arrivando.
1: Ma cos'è, sei emozionato?
0: Adesso no.
2: E arrivano due mitici della musica italiana, Biagio Antonacci, Adriano Celentano. L'emozione non ha voce.
0: Nel senso che non riesco a parlare, comincio a tremare e poi mi manca il respiro.
2: Adesso vado a prendermi il PC, il portatile, arrivo.

Uno, dos, tres, è il simbolo. Cominciamo a salutare, ora ci vedo, Azzurra, Bumps, Bumpsy, Angelo, ciao Angelo. Chi c'è, Tony Gif, Fenis, The Crows, Alice, Felix. Salutiamo il nuovo bot, Whisky. Il nostro amicone Ciro, Samuel Pirlotto, Melody. Cami, DJ Bello, Giuseppe CT, Micione.

Un brano per Micione, dai, approfitto. Poi arriverà il brano che mi ha richiesto Tony. 21 modi per dirti ti amo. Antonello Venditti, per te Micione.

0: su richiesta.
1: Penso che sia quella esatta, Tony. Lasciamo perdere il titolo. Buon ascolto, Tony.

Vediamo chi c'è alle 19, Giuseppe CT. Ore 20, Jessy. Ore 21, Micione. Ore 22, Rita. Ore 23, il comandante.

Bud Waldwest, penso che si pronuncia così, zombie. Adesso sto preparando un altro brano per Tony. Stasera mi fa lavorare quest'uomo qui, mi devi pagare, Tony.

0: Spazio richiesta.
1: Ci ho azzeccato, Tony. È questa? Sempre paura di sbagliare. Last Dance. Buon ascolto, Tony. Batta, eh. Batta richieste, eh.

cancellata. Enrique Iglesias, Bailamos. Ci riprovo, Tony.

Baila morena mia. Caro Tony, mi dà sempre lo stesso brano, titolo che mi hai dato, sempre lo stesso brano. Ciao Axel.

WhatsApp. È questa, Tony? Non mi dite no, perché smetto di mettere musica, eh? Su, coraggio, dimmi se è questa. Alleluia.

0: bella ciao, ciao, ciao.
1: Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, una mattina.
0: No, io le richieste le esaudisco sempre, poi quella è una cosa differente. Per quanto riguarda i gusti musicali è un'altra cosa.

Salutiamo a Luisa. Ciao Luisa. Strano, trovarmi in diretta quest'ora.

0: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.
1: Ancora 10 minuti in mia compagnia. Poi arriverà Giuseppe Citti. Lui è mica Grace Kelly. Fly.

Manco quello, Tony, non è il mio genere musicale. E i gusti musicali non vanno discussi. Ognuno mette la sua di musica.

Beh, Mila Shiro non ce l'ho. Ecco qua, Tony. Mamma mia, che mal di pancia. Topo Gigio? Va bene? Per te.

0: dentro il tè. Ho mangiato quando è stata ora di cena.
1: Ti fa male la pancina, Tony?
0: Tacchino.
1: Un po' di camomilla, un po' di limone, passa tutto, sai?
0: Ho mangiato un pezzo di sentonore. Mamma mia, che mal di pancia, ma che male mi è venuto! Mi è venuto!

ultimo brano, poi saluti. Anni 70, Bonnie M, Rasputin. Poi i saluti, ragazzi.

0: Buonas tardes para todos, giusto? Mo parlo pure in spagnolitos. Tanto per parlare in spagnolo basta aggiungere la S finale. Ho imparato lo spagnolo.
1: E come ogni diretta arriviamo anche al termine. Così come si arriva al termine e passare la console ad un altro DJ.
2: Radio Sole.
1: DJ Shaki vi saluta e vi augura un buon ascolto e una buona permanenza con il prossimo DJ. A tutti voi, alla prossima!
0: Beh ragazzi, la mia diretta è terminata, non era neanche prevista. E noi ci si sente domani sera alle ore 21. Ringrazio tutti per l'ascolto e passo la console a lui, a Giuseppe CT. Buona diretta Giuseppe e soprattutto buon divertimento a te e a tutti. Ciao, alla prossima.

0: sulle esclusive frequenze di questa meravigliosa radio web. Sta per salire in console. Direttamente da Catania.
1: E rieccoci qua, buonasera a tutti voi qui su questa bellissima settina di Radio Sole Luna da DJ Giuseppe. Un grazie va alla nostra titolare Shaki per il passaggio di console, brava come sempre, un grazie, ma soprattutto a voi che siete qui su questa bellissima chattina per la vostra buona diretta. DJ Giuseppe augura a voi tutti un buon ascolto.

0: Dopo averci ascoltato questa bellissima sigla con la danza del sole con Indiana, passiamo con il primo brano per questa sera con DJ Hillman. Ci andiamo ad ascoltare la sua Bing Bom.
1: È un fantastico viaggio tra le emozioni della musica. In console Giuseppe DJ.

Dopo averci ascoltato questa bellissima song di DJ Allman, noi passiamo con il prossimo US Steel, ci andiamo ad ascoltare la sua Emotion Hard 10.

Dopo aver ascoltato questa bellissima song di Extil Steel, noi passiamo con il prossimo brano, con Take Me Home. Ci andiamo ad ascoltare la loro bellissima song Emotional.

Una buona serata e benvenuta in cettina a Cata da DJ Giuseppe, che ti augura un buon ascolto e un grazie per la tua buona diretta.

Dopo averci ascoltato anche questa bellissima song dei Tack Home, noi passiamo con il prossimo brano, con Zach e Lud der Lekon. Andiamo ad ascoltare la sua bellissima song, Emotional Ad Story.

dopo averci ascoltato anche questa bellissima song di Dankey. Noi passiamo con il prossimo brano con Kubla Khan, ci andiamo ad ascoltare la sua bellissima song Epochal Vocal Trance.

dopo averci ascoltato questa bellissima song dei Kluba Khan, noi passiamo con il prossimo brano, con gli Arzaklan One Dick Deck. Andiamo ad ascoltare la loro bellissima song Eponic.

E dopo averci ascoltato questa bellissima song di Herd Pone Styles, noi passiamo con il prossimo brano. Con Over DJ ci andiamo ad ascoltare la sua bellissima song Cold Night Eurodance.

Dopo averci ascoltato anche questa bellissima song degli Eurodance, noi passiamo con un'altra bellissima song con Dancer Floor. Ci andiamo ad ascoltare la loro Return.

Dopo averci ascoltato questa bellissima song degli Eurodance, noi passiamo con il prossimo brano con Azer Glag. Ci andiamo ad ascoltare la loro Eponic.

Dopo averci ascoltato anche questa bellissima song di Azaz Clan, noi passiamo con il prossimo brano, con gli Eurodance, Sound of the Night.

Dopo aver ascoltato anche questa bellissima song degli Eurodance, noi passiamo con i Welcome, andiamo ad ascoltare la loro Tote Best.

Diamo la buona serata e benvenuto in chattina Rita da DJ Giuseppe, che ti augura un buon ascolto e un grazie per la tua buona diretta.

Giuseppe saluta e ringrazia tutti gli ascoltatori e vi dà appuntamento alla prossima diretta.

Ed eccoci arrivati alla fine della mia diretta. DJ Giuseppe passerà la console alla nostra bravissima DJ Jessie. Ci terrà compagnia con la sua bellissima diretta. A me non resta altro che ringraziare voi tutti qui su questa bellissima cestina per la vostra buona diretta. Spero di essere stato di vostro gradimento e che dire, a risentirci alla prossima diretta e un grazie sempre a voi tutti.

0: se sei pronta, vai che la console è tutta tua e buona diretta.
1: Una voce, una canzone.

0: benvenuti e ben sintonizzati sulle frequenze di questa fantastica Radio Web. Sta per salire in console l'incantevole, l'esuberante Jessy DJ. Danos le oi
1: e perdonanos nuestras. Ed eccomi qui, buonasera a tutti e ben ritrovati su questa bellissima chatina. Ringraziamo il nostro carissimo Giuseppe, bellissima diretta come sempre. Un saluto lo diamo alla nostra carissima Shaki e Micio, i nostri titolari. Andiamo in basso a salutare. Giuseppe, prima ti ho detto di salutarmi a tutti, vabbè. Un saluto va per Piero, un saluto va per Azzurra, un saluto va per Moniz, per Felix, The Grow, Alice, Felix, Paola, Ciro il Becchino, i nostri Botticini, Cata, Rita, DJ Bello, Bobe, Dark, Erika, la nostra Cami, Giovanna, Dina e a tutti quelli che ascoltano l'alterno. E a tutti voi grazie della buona diretta e a voi un buon ascolto. In console, Jessy DJ. Adesso come prima song in mia compagnia andiamo ad ascoltare Julio Iglesias, Una donna può cambiare la vita. E questa la dedichiamo al nostro carissimo Giuseppe, bellissima diretta come sempre.

0: Infatti Rita, è vero, è Piero che mi fa sconfussolare, eh? Dagli un corpetto, eh. Una donna può cambiare.
1: Mua. Fa male ancora.
0: Adesso ascoltiamo la prossima mia compagnia, Chiara Morè, bella Codolore, e questa la voglio dedicare per tutte le donne su questa bellissima.

Sì, ma i miei compagni erano nato zero, spiagge. E questa, scusatemi, la dedico per la nostra carissima Shaggy, la nostra Giovanna, e Fati, sperando che ascolta. Spiagge.

grazie della buona diretta, a te un buon ascolto. Adesso ascoltiamo la prossima, il mio compagno Chen Dior, Immortali. E questa voglio dedicarla tutta per Rita e Kata, per voi due.

Adesso ascoltiamo la prossima in mia compagnia, che voglio dedicare alla nostra carissima Shaki e Micio, e Giulio Iglesias e Diana Ross e All of You. Questa la dedico per voi.

Adesso ascoltiamo la prossima in mia compagnia, è Houston Cullen, Tu sei in love. E questa la voglio dedicare per tutti i birilli oro.

Bentornata alla nostra carissima Patti. Ciao Patti, ti mando un bacio da parte mia. Per tutti gli oro.

Adesso ascoltiamo la prossima in mia compagnia Salsa Dinci, poesia in versione spagnola. E questa la volevo dedicare per tutti i birilli bianchi.

0: legge, chiedi di me.
1: E tutti si associano per

Adesso ragazzi, ascoltiamo la prossima mia compagnia e Rita, come si chiama? Aspetta, mamma mia, ho fatto un guaio. Mi si è scoppiato dentro il cuore, Mina, e questa la vuol dedicare per tutti voi.

0: Scusatemi, la rimetto di nuovo da capo che mi ero dimenticata. Questa è Fati che la dedica per tutti noi. Guardato come ne sa. Ecco, l'ho rimessa da capo. È Fati che la dedica per tutti noi e io ti ricambio sullo stesso, Fati.
1: Solamente ieri sera io parlavo con gli amici.

oggi a mezzanotte. Ragazzi, occhio ai messaggi, eh? Vedete chi vi arriva, eh? E questa la volete dedicare tutta al mio carissimo amicone Tony Jeep.

e su Titanic, occhio prima che cadi, Ragazzi, mi è arrivata una dedica per una persona. Dopo, ascolta il personaggio, te lo dirò dopo, eh.

ragazzi, adesso ascoltiamo la prossima compagnia e Cami, che voglio dedicare questa song ad Andrea, perché Andrea le piace tantissimo e deve ascoltare Gigi D'Alessio. Non dirgli mai, eh? Andrea, non lo dire mai.

Giorgio si sta preparando e si sta scaldando per che dopo salirà lui, né? E come al solito sbaglio, faccina, ho fatto il vaccino, vabbè, non fa nulla.

0: Ma tu sei capace?
1: Sempre.
2: Adesso ascoltiamo una bellissima baccata, Mujer, e questa la dedico per tutti voi. E so che alla nostra carissima Giovanna gli piace sempre la baccata. Su Giovanna, balla!

Ragazzi, io vorrei dire una cosa. Io camminando ho visto 4 scarpe, ma adesso ascoltatela bene e la dedico per tutti voi. 4 scarpe, io sono rimasta scioccata, eh? La dedico a voi.

Ok ragazzi, io vi saluto su questo e vi auguro a tutti un proseguimento. Io vado a cenare grazie al nostro amico con la sua bellissima lista di musica bellissima, e anche lui cantante, io sono la sua manager. Occhio, Micio, a mio tre, vai 1, 2, 3.

Vediamo se funziona. 1, 2, 3, prova, prova, prova, provolone. Vediamo un po' chi deve fare i complimenti a Jesse e poi chi ha fatto diretta, boh, Giuseppe, ah, e Shaki. Buonasera, buonasera a tutti ragazzi, ore 21. Intanto è entrato Claudio, ha portato il caffè, ciao Claudio. Prova, prova, prova, provolone. Grazie, grazie Piero, grazie a tutti.

vediamo un po', salutiamo il signor Boomp Mush, Piero, Azzurra, Tigerman, Tony, Fatti Zero, Marika, Crow, Felix, Paola, Becca Morto, vediamo un po', abbiamo Dioniso, Whisky, ciao Whisky, Pirlotto, Samuel, Fenice, Jessie, Cami, Cata, Andrea, Rita, Patti, Giovanna Ballo, Bello, Giuseppe CT, Elka e Daras, Melody, Dina Sciacchi, Claudio, Micione, Becca Morto l'ho detto? Grazie Giuseppe, grazie a tutti. Whisky Soda and Rock and Roll Whisky, welcome!

stasera non vi faccio ballare granché, eh? Vi tengo belli tranquilli, vi faccio riposare, dai. Questa è Libertango.

Se qualche volta non mi sentite, ragazzi, ho mangiato l'anguria. Vedete voi? Quanto non ho mangiato? 3 fette. Però ancora è presto, mangerò l'altra. Bella fresca.

Vi tengo belli tranquilli stasera, e vabbè, lì un po' di meno. Settimana prossima ne troveremo pure un euro, eh.

Mica arriva a 20 centesimi, ma quando? 30 anni fa, Andrè. Lui è Zucchero, con menta e rosmarino. A 20 arrivava 30 anni fa, alla fine, agosto, settembre. Ma no adesso, eh.

la nostra Patty. Ciao Patty. Tanto dura tantissimo, ragazzi, quasi quasi faccio in tempo a scendere la spazzatura.

diamo la buonasera a Patrizia. Ciao Patrizia. Dovremmo avere, se mi ricordo bene, alle 23, alle 22 la Rita, alle 23 Fabius, giusto? C'è quello di domani? Ah no, Akira ha saltato stasera.

per Shaki la prossima. Oh, è entrato l'amico Frankie Alcora. Buenas tardes, hola from Mexico, Frankie.

brano per Dina in arrivo. Save the Last Dance for Me, una cover con un bacione Shaky.

è tornato Frankie El Cora, El Corazon.

¿Cómo está? ¿Cómo está Perlita? ¿Frankie? ¿Todo bien? Vediamo un po', salutiamo Lucifer. È stato un po' lì, è mezzogiorno da Frankie, eh.

Perché Bella Senzale va per l'Ita? Che è successo? Country music. Diana Polanca.

0: che mutande sei messo, Giuseppe, che hai messo?
1: I can see it in your eyes, how proud you were to fight for...
0: Ma che mutande sono quelle, femminili, Giuseppe?

Arriva il brano di Frankie El Cora. La richiesta è, lo vuole dedicare a tutta Radio Sole Luna. Grazie, Fatih.

che stanno le galline qua? Eccolo qua, eccolo qua, per tutta Radio Sole e Luna, da Frankie El Cora, En El Muelle de San Blas, Manà.

Ah, lo vedremo i mondiali 2026, ma chi li deve vedere i mondiali, Frankie, che l'Italia non c'è. Comunque ieri, ragazzi, la nazionale italiana nuova ha frantumato il Lussemburgo, pensate un po', abbiamo vinto una partita con Lussemburgo 1-0 e questa è storia. 10 anni fa vincevamo 10-15-0.

0: Vabbè, la possiamo tagliare, sennò dura fino a domani, eh. Chi se la ricorda sta canzone? Avrà 60 anni. Un attimo che sistemo i giri, va troppo veloce. 1, 2, 3, 4, vai.
1: Veloce come il vento.
0: Roberto Carlos.
1: La strada sempre uguale, scompariva gli occhi miei, ma a che serve volare?
0: A che serve volare?
1: Sempre volare.

prossima è per me. Me la dedico da solo, eh. Che mi giovane amico dei gatti, eh? Year of the Cat, e lui è Al Stewart. L'anno del gatto.

Ore 22 Rita, 23 Fobius. Vuoi fare diretta Claudio? She doesn't give you time. Penso che avrà una bella voce Claudio, eh. Però non devi parlare brianzolo, eh.

E domani finisce la settimana lavorativa. Meno male, ragazzi, almeno mi posso alzare un paio di giorni alle 10. Troppa fatica. Sa chi vuole dedicare un brano a Micione? Questa possiamo sfumare perché dura 10 anni. Originale, italiana, italianissima. Grazie, un bacione, Shaki. Te lo leggo negli occhi. C'è la versione anche di Battiato che è molto bella, ma questa è di Dino.

0: traduzione di Jesse, mio culo?
1: Te lo leggo.
0: Ma la leggo solo io, Mi ass, mio culo? Meo culito? Ecco qua, voleva entrare prima, faccio entrare adesso Franco Battiato con Insieme a te non ci sto più, un brano che cantava Caterina Castelli, giusto?

0: bene, mi sente tanto bene, però una live. Ho difeso il mio amore, live Casal Romano. Dove si trova Roma? Boh, i Nomadi.
1: Ma sono stato preso negli avvenimenti. Allora, per i nostri amici di Bandolinati, invece la canzone è questa. Queste parole.
0: Salutiamo Cami che va a dormire. Buonanotte Cami.
1: Per amore di lei, io le ho trovate in un campo di fiori sopra una pietra.
0: A domani, ascolteremo domani in diretta qui, non so l'orario, qui Radio Sole Luna. Ciao Cami.

Devo dire che si sente una schifezza, eh. Mettiamo un altro brano degli anni 70. Che finisce così. Vediamo se vi piace questo brano. Anni 70, te, Pisti dei Sogni, vola!

Prossima canzone, io non me la ricordo, vediamo un po' se la conosciamo. E poi, se no la tolgo, domenica sera passeggiare con quella smorfiosa. E non un po', chi è questa qua? Non è Rita Pavone, è Isabella Iannetti, la conoscete?

è arrivata Peliroia. Buona Stardes Peliroia. Chi Miccione? Qui saremo negli anni 60.

fatti mandare dalla mamma, più o meno. Hola, saludo, saludo pelirroja. Beh, non tanto me la ricordo io, Cercherò su Google sta Isabella Iannetti.

0: questa è famosa, eh. E poi è molto bella, versione spagnola. Il cuore è uno zingaro e il corazon è un gitano. Nicola Di Bari.
1: Tenia una rida, soffria.
0: Attimo che va troppo lento. Oh, non capisco, stasera girano troppo lenti. Vediamo un po'. Sistemato.

0: l'hai visto tra Sulagna, l'otra noce, reia, reia, besandome ya quiso que mi orgullo se fuera, se fuera. Me dijo estemos juntos un poco.
1: Possiamo cominciare a salutare la Cami che è appena andata. Boom Mash, Piero, Azzurra, Patrizia, Frankie, Tigerman, Pelli Roja. Salutiamo Tony, Fatti Zero, Marica. Vediamo un po', abbiamo Fenice, Crow, Claudio, Alize, Felix, c'è nostro Dioniso, Whisky! E poi Pirlotto, Samuel, Jesse, Andrea, Rita, Patti, Giovanna Ballo. Salutiamo, vediamo se scende. Bello, Elka, Daras, Melody, Dina Shaki, Paola e il Becchino. Pronta la Rita?
0: Chi se detendrà?
1: La la la la la.
0: Chi se detendrà?
1: Grazie a tutti, un abbraccio, ci sentiamo alla prossima. E diamo la buona live, buona diretta a Rita. Vai Rita, 3, 2, 1, go, libera!

Buonasera a tutti, buonasera Radio Sole Luna, grazie Micione dell'ottimo passaggio della console, bravissimo come sempre e bellissime sempre le tue dirette. Come bravi sono stati anche i nostri DJ precedenti, Shaki che ha fatto la diretta al posto di Akira. Poi abbiamo Giuseppe e Jessie. Dopo di me ci sarà Fabius, che come sempre chiuderà la diretta di Radio Sole Luna. E andiamo a salutare tutte le radio associate e tutti coloro che ci ascoltano dall'esterno. E adesso saluto tutti voi qui in chat. Saluto Patrizia, Shaki, Micione, Dina, poi abbiamo Daras, Elka, DJ Bello, Giovanna, Patti, poi Andrea, Jessie. Andiamo più giù e abbiamo Donizio, poi Ciro, Paola, Felix, Alize, Claudio, Tekrov, Finis, Marica, Fati, poi Tony Gif, Feliroia, grazie per essere venuta Feliroi, Tagerman, Frank, grazie anche a te, Azzurra, Piero e Boom Mush. Se metti il tuo nome, ti salutiamo col tuo nome. Cosa dire? Spero che la mia musica vi piaccia. Grazie a voi, grazie per la buona diretta. A voi un buon ascolto.

0: Grazie Frankie, grazie, grazie per essere qui stasera.
1: Capitani coraggiosi, furbi contrabbandieri.
0: Ecco qui, è arrivato anche Fabius che chiuderà la serata di Radio Sole Luna. Fabius, fai presto a mangiare.

0: Grazie Fati, voto 10. Ma è un bellissimo brano.
1: Non sopporto i cori russi, la musica finto
0: Buonasera famiglia del comandante,
1: rock.
0: benvenuta in console Cerrita. Ti auguro un buon ascolto.

0: per tutti voi in chat iniziamo con Gianni Morandi, Bella Signora. Poi un brano che Fatia ha dedicato tutti a voi.
1: Bussa sempre di notte ad ogni ora, poi entra in casa sicura.
0: Mi fa piacere, Fatia.

allora avevo capito bene. Allora, io l'ho dedicata a tutti voi in radio e Fati la dedica a Sciacchi. E io mi associo.

Shaggy. Prego, Fati. Notte, Piero, grazie per essere stato qui con noi. E non litigare con Jessie, lasciala in pace.

0: E questo brano lo dedica Fati a tutti voi in chat. Gente come noi, Ivana Spagna. Grazie, Fati.
1: Che vorresti subito cancellare e nascono barriere che non
0: Buonasera
1: cambiano
0: Luigi, benvenuto su Radio Sole Luna. In console c'è Rita.

Vasco Rossi, La Compagnia. Questa la voglio dedicare a Tagermay. Spero che stasera mi ascolti, eh?

0: e Luigi si associa. Luigi però non mi ha risposto. Hai un'amica che si chiama Luisa? Ah, ecco Tuckerman. Questa è per te, Tuckerman. E tutta la chat si associa.
1: Ed allegria.
0: Scusa, allora non ho letto.

Renato Zero, Che miracolo sei, per Sciacchi e per Giovanna. E a chi piace Renato Zero?

0: Shaki.
1: La pioggia arriverà.
0: Grazie per la roia.
1: E piano piano il sole.
0: E anche per te, visto che ti piace questo brano.

0: Buonanotte, Pela Roya. Alla prossima.
1: Un amore immenso il tuo, un percorso importante.
0: E tutti si sono associati per voi, per Shaki e Giovanna.

Questo è per Franci e Chiara. Ultimo, vieni nel mio cuore.

0: Ciao Dani, buonasera, benvenuto su Radio Sole e Luna, in console c'è Rita.
1: Dal rumore di fondo mi salverà, alla fine del mondo mi porterà.
0: Grazie
1: Anche
0: Dani, a te buon
1: Dio non muore.
0: ascolto.

0: Ciao Anna, benvenuta.
1: Gli assassini, tuo amore mi salverà. Alla fine del mondo mi porterà.
0: Wow, c'è anche DJ Bello. DJ Bello, in console ci sono io, Rita.

e adesso un po' di partenopeo. Napoli, Gigi d'Alessio, Lucio Dalla e Sal da Vinci e anche Gigi Finizio. Ho fatto bingo.

Giovanna, fatti vedere De Andrea che ti cercava per ballare. È molto lunga, la sfumiamo un po'.

Sì, ci credo, Andrea. Guarda che Dina ha fatto un bellissimo gelato, anzi, buonissimo. E l'ho fatto anch'io dopo di lei. Buono.

0: mentre il mondo.
1: Questo è un brano che mi ha richiesto Giovanna e io glielo dedico. Francesco De Gregori, Alice, tutto per te Giovanna.
2: Accende un'altra sigaretta. E Lily Marlene.
1: Andrea, Dina Sciacchi trova le ricette, le prova, poi me li passa. E finora, guarda, c'è Pippo che le adora.
2: Ma io non ci sto più, gridò lo sposo e poi...
1: E Luigi si associa per Giovanna. Ma prego, Giovanna,

0: meno.
1: Ma prego, Micione.
0: Dove né quando e nemmeno perché ho capito di avere bisogno di te.
1: Vediamo un po' le coppie presenti, sono Ciro e Paola, Alize e Claudio, poi Daras ed Elka, anche

con il cervello. Andrei, ci devi ballare, mica te li devi sposare, scusa. Un dolore che dividiamo in due tra noi. C'è Manica che libera.

Vediamo, chi di voi è gelosa? Io un pochino lo sono. Shaki per niente proprio. Vediamo un po', chi di voi? Siate sinceri, eh?

Giovanna un pochino, giusto, anch'io un pochino, ma ci vuole Giovanna, eh? Solo Shaki non è per niente gelosa, vero Shaki? Vediamo un po'. Rosa, sei gelosa? Oppure chi c'è ancora? Anna, dimmi un po'.

Sai chi è vero che tu non sei per niente gelosa? Anna, tu come sei? Un pochino o per niente? Un pochino va bene. Andrei, non stringere troppo Patrizia, mi raccomando.

Di nuovo Celentano, mi è stato chiesto e non posso dire di no. Per averti, Adriano Celentano, tutto per te, Frank.

0: Vediamo un po'. Chi di voi vuole cambiare orario? Devo cambiare orario. Va bene per voi a quest'ora?
1: Farei di tutto, ma non voglio avere un animo più brutto.
0: Andrea, forza! Che ometto sei! Anch'io mi alzavo presto, anzi, io andavo in discoteca, tornavo alle 5 di mattina, una bella doccia, e alle 9 andavo al lavoro.

0: che sogna, pure se non ha niente.
1: Allora, con questo brano vi saluto, vi ringrazio per essere stati qui con me e spero che vi sia piaciuta la mia musica. Fabius, spero che tu sei pronto. Rocco Hunt, mille volte ancora.

0: Signori e signori, il vostro comandante, DJ Fabius, che vi parla. La condizione meteorologica oggi è soleggiata con qualche nota musicale in più. Buon vento e mare calmo.
1: Mare calmo e vento in poppa!
0: E riporre i dispositivi elettronici in modalità volume alto.
1: O volume altissimo!
2: Ore 23 e 0, 0 minuti. Buonasera a tutti, benvenuti a bordo della nave più pazza del mondo. Suona il DJ più pazza del mondo, il comandante. Un saluto e un ringraziamento lo faccio a Rita per passare il controllo. Bellissima diretta, come bellissime dirette sono state quelle di DJ Lucione, Cessi, Giuseppe CT e Akira. Vi lascio.

0: Orizzonte.
1: C'è Shakira, c'è Micione, Tina, Melody, c'è Bello, Dami DJ, Anna, Rita, Pirotto, Ciro Pecchino, Alice, Claudio, la mia famiglia, Samuel, Whisky, Dionisio, Felix, The Globo,

bellissima canzone di Mango, bella d'estate. Arrivano loro, Queen con Radio Gaga.

23:13 minuti erano Queen con Radio Gaga, arrivo a lui, Michele Zarrillo, 5 giorni, tutta per voi.

0: 23 e 18 minuti era Michele Zarrillo. 5 giorni arriva lui, Dani Management con Always Is, tutta per DJ e mod.
1: Some memories never die. A Radio Sole Luna, gira i dischi per voi, DJ Fabius. Buon ascolto.

Bellissima canzone, Danny Management con Always. Arriva una richiesta di Danny DJ, lui è

bellissima canzone di Capri, Ponte e Dani con Salmo. Arriva lui, Franco, d'amore, la notte, sì, la notte, no, tutta, per voi.

0: bellissima canzone di Flacco, d'amore, una notte, the sea, una notte, no, 23 e 32 minuti, arrivano long, Whitney Houston e Mariah Carey, When You Believe, tutta per DJ e molto.
1: A Radio Sole Luna, gira i dischi per voi, DJ Fabius.

0: bellissima.
1: Mi vuoi lasciare
0: di Marani,
1: che e tu vuoi fuggire
0: con When You Believe, arriva lei, Nico, Fidengo, legata.

0: e anche per questa notte su Radio Sole Luna è tutto. Le luci del porto si riflettono sul mare. Il viaggio continua e il comandante della nave finalmente arriva al porto. Da DJ Fabius, un saluto speciale a tutti quelli che ci hanno accompagnato sotto questo cielo pieno di musica, emozioni,
1: ore
0: e sogni.
2: 0-0-2.
0: Restate sintonizzati.
1: Andiamo.
0: Seguite il ritmo della notte.
1: Ed io sono notte della mezz'ora. Ti a fare saluti e ringrazio tutte le persone collegate da
0: porta una nuova WhatsApp, storia
1: Instagram, Telegram, Alexa, dalla nostra app,
0: buonanotte da DJ Fabius.
1: Saluto e ringrazio le radio sociali, Radio Cielo, Magica e Vita, e saluto la nostra landata Radio Sole Luna wixsite.com The Shaki Michonga, quando un bel like, e saluto anche Radio Top One, Radio Romania, tutte le radio associate, e passo qui in chat dove troviamo i nostri titolari DJ Shakira, DJ Mcione, saluto.
0: E anche per questa notte.
1: Dina,
0: su
1: Melody,
0: Radio Sole Luna.
1: Che bello, Rita.
0: Le luci del porto si riflettono sul mare.
1: Saluto.
0: Il viaggio
1: DJ Shakira, Mcione, Dina,
0: della
1: Melody.
0: Nave finalmente
1: che bello,
0: al porto.
1: Rita, Dionisio, pilota, Ciro
0: Becchio,
1: Paola,
0: un saluto
1: Alecce.
0: Speciale. A tutti quelli che ci hanno accompagnato sotto questo cielo pieno di musica,
1: la mia famiglia,
0: emozioni,
1: il lotto,
0: e sogni.
1: Samuel, Whisky, Claudio, Paola,
0: restate sintonizzati,
1: Marica, e Tony,
0: seguite il ritmo Gis. Della notte.
1: Cosa dire? Io vi auguro.
0: E ricordate,
1: buonanotte a tutti.
0: Ogni onda.
1: Come ci sentiamo lunedì ore
0: porta
1: 23.
0: Una nuova storia.
1: Fatti bravi.
0: Buonanotte da DJ Fabius. Ci risentiamo presto.

e anche per questa notte su Radio Sole Luna è tutto. Le luci del porto si riflettono sul mare. Il viaggio continuo e il comandante della nave finalmente arriva al porto. Da DJ Fabius, un saluto speciale a tutti quelli che ci hanno accompagnato sotto questo cielo pieno di musica, emozioni e sogni.

Radio Sole Luna, solo grandi successi senza interruzioni. La nostra radio fa la differenza. 24 ore al giorno un vortice di successi ti avvolge. Radio Sole Luna, la differenza, la differenza.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

Re Papa Rule Macaron, guai a dirti Ricchion, in pigiama fish cave mamma stack arrabbie. Papa Rule Macaron, guai a dirti Ricchion, in pigiama fish cave mamma stack arrabbie. Maua e fa chiude che la puzia se e nam pozzere spre. Zinde, ma lava tu bon, cala pietre tu, puzza no coma, no cane mor. No cane mor, no pesce mor. No cane mor, no pesce mor. Ue, prova la un mascalzone, mossi pur bambasciano. Si na feccia te toglie, non voglio vedere. Si bruci se zaus con la bocca scafaus, parlo tanto per parlare per

3, Make out 3, Make out 3, Make out 3, Make out 3, Make out 3, Make We porce l'on baccalè, ma però io poco mau, we pazzon, puzza tu, puzzi ei, mau, big tu, big ei, e pigliam in du, mau, tra.

incazzé, ma mo puto spelle tende tu ad accrepesci tu sangue d'anghe infetto venei un malennè con il sangue match catir mom ne va col campo sette.

Stetici, papagal, papagal, stet. Mau mi ha imbrigliato, mi ha fregato, tu non sei più. Mau mi ha ruonato, mi ha spallato tu.

0: Sì,
1: quel grillo chiacchierone, che chiasso che fa?